tato si ma ifa tasi lo tato wali wa tato te taliton o ye lava o lo tato fo ma tino ma fao fao ma le nganga wa tato fa fita uli a tato wo lo tato wali ili hai lava se ma sarosalo tato la ye wo talitonu ma fa tu tua lo tato wa tua o le tua na faya mea uma yo o lava yo tato tangata fa tau ba ia tato loto te tele ma talitonu la tau lava lo fata otolia I ma yo le tino ia inu tato fuala au wai mo ilava tato te tala no I faale anganga ai ama tato le faale tino e inu fuala au awande I tato fata mala fata unu uina o fata unu ngali ima tama ita I fo ma la tau inu fuala au wai inu fuala au fulu mtuole tau talato tulo ia o te to angala o te e inu fuala au le te mitatawa na inu wai awa o le tu la fono ma ilfo ma ima ilfato nunga ma ilfo ma o ila tau ia wa ave ia ieleli ile poto fa apitoa ia e si ta ia I tatou ia pe ama ma tatou ia ma ia ngofie pe lo matua le tau talatu au le fa moe moe lava lato ia olo tatou atua lava e na te sosoani ma ia I tatou e li e Yesu na awina mailo na lopele e totasi li umafa lava au lungo le satau ina ia tatou muli muli ona tūlanga au ona faolaina leo tatou tino ia ma faolaina ai o tatou anganga waile ise winga o nau nau e faola le anganga e mo mula wanda tau na fa malo si o tatou tino tatou si ta ia fo I tonga fiti ma fa tonunga a li ima tama ita I fo mai o inai ma waile malo si faale tino waile ise nau nau le malo si faale anganga e mua mua lava o na fa malo si ma faale leile tino ia awa ale malo si le tino ia fa fefeona e nau nau ite ma wale ole faale anganga ite taulana tatou talitonu ma o si ta ia tonga fiti ia o fatonu ina ai tatou e li ima tamai ta I fōma. Ia, awa fōi ni tatou maua afau tatou e mawale. Ile ma I fōi lele leita I tango fie. Ia tatou tau mawhai e tatalo. Tatalo ile atua na ia fōa I maile. Le loto fide e mū tatou te tali ai. So se fa fi tauli. Ia ma tatou maua ai le loto ono sai pei ono ono sai I esu lungo le tatou. Ia ono olo tatou fa ole tanga. Angalele ia tule li ia te outou. Ma ia tatou usita ia tonga fiti usawa mia li ima tama ita I fo mai. Ma waile malo si le tino. Ia ia sivi on tato tatalo ila li. Fa malo si e uto ufina ngalo. Ma o tato ulo tu tato te tali tonu inai. Lo na alofa. Ia pei ona maliwa I lungo le sata ulo. Onda o oe ma o. Ia tato wami yonga lefe tawi. Manu ia tele lawa le neye fiafi.

Tato se atu tatu talo le tau, ya whamalo tu, vai unga lo fitele atu, vai wawe fwena o atu isa moa, ya oa mai tafa ingata ni taimi, ya tau lo tafa ingata, ya so yetu so le falipui pui, ya ae mole siri fie le tunu. E le oto ye se falipui pui tafa ingata, la ue tanu malala, ya o se nu uma se ele ele matango fie, te le nu ule o tafa ingata, la utu wele a onga ina ele mesa ele falipui pui. Ya lo fitele atu, mona ya inga lo whamuni mai isa moa, bolo tofi lo ele ni vai tau. Ai o le tatou talo le tau peono whailo mai, e langi le leile tau le aso, whapenale aso atai au. Mata una fo imeiti munga astofi male aso whareile, whapenale aso na ilono winga. Ia oa ia fi alu sa vale le nei aso, ia awa le pole le langi le leile tau whapena atai au. Mata lona timu mai le astofi aso whareile male aso na italu sia, ia toi sui mai le tau, ia wa ila vale timi ia toi sui ele tau. Kapiti manu tu fanganui mataranaki le soe langi le leile tau fapena maupua taupo hoax pei mawai rapa. E langi le leile tau ili aso le nei o le malu uruo le eolo famawina inu nei. Amata mai le lima hanga ia tui lunga le se fulu ea mafanfana. Olo ia ili se fulu male ono faa solo ilunga le se fulu male iwa. Au kilani le soe le fulinga faa malu malu nei aso. Mavai le moto isaute le soe matele na langi le leile tau le moto isaute. Ole malu lua le eolo famawina amata mai le lua anga ilunga le fitu ea mafanafana sifuru ono anga ilunga le sifuru male fitu. Ole au telengo le atunu unei aso e matele ina langi le lei le te leo vahenga ole atunu. O pia ile soe faiti ti ilia lua sifuru fitu ulufu ole evevela ulufu lima le ea mafanafana. Ole angoto ifo le lai le soe Wellington le lua sifuru ono menute te aile lima na ne ili fiafi angoto ifo ele la eo soa ele la tayao. Se fulu tasi minute te elfitu ile tae au a tae au. O le fuole e malulu o lo famawine Wellington e manu tua oi, to ese le tasi le fuole e malulu i mastone, o ui amatanto e malulu i mastone. Fasolo ile ilunga le sifulu lua mal sifulu tolu li tele vayanga Wellington e manu tua oi. O le e mafanfana le le so sifulu walu mastone, ya ona fasolo le sifulu ono sufitu isi vayanga Wellington e manu tua oi. O le tala o le tai mō la tō e whāngota le neyaso, ia manuia, ia tō whainga whaiva le neyaso, ia telen tō ia mālo fōi whāsoa ila utau tai le nevai taua, me tau ina ua tō e maua le kāwai. Ia, o le tūlanga o le tai, Wellington e sua le tai nei le tō e sifuru iwa minute le valu nei le tai ao, pē le tai le tō e sifuru lima minute le lua ile au auli, tō e sua le tai tō e lua minute le valu le pōna nei. Talo le tai, talo le tai, mole nei poli lua, sua le tai le toi lua sifulu faa minute le sifulu lua ile awa uri nei, pe le tai le toi lua sifulu lua minute ile ono ile fiafi ono toi sua le tai le toi fitu minute ile sifulu male lua na nei le po. Yo le tala na o le tau ma le tala o le tai, mole sirifie le tatu watunu. Ya ae, mole atoe la fose ele ni neyaso tapena mole sautina. Ya malo la vale angalele itasi tala ni usila mau la utupe Samoa ya utupe Australia valus futsene pe alu Australia ya mola tuli la fu Australia la utupe malo la vale tautu atunu ya ole utupe Amerika le ulima futsene ile so tala fiti tala luos futsene ile so tala Samoa tala lima futsene tasi tala ni usila mau la upa angatonga tala tasi tesi male lua iva lpa angatonga. Ia mle tala fiti le nae tala lua sifuru fa, au le tupe Samoa e tala lima sifuru sene. Tasi tala ni usila, maua le tupe Samoa e tala lima sifuru sene. Alo, lavale angale lei na yu, tatu ainga I Samoa. Ia fapio neilo wa soifua, ma alo, lavale soifua menuia, ma alo folau, after ile tu ele na tau singa wa ulia ni tau sanga fa popo ilu sa ifua. Yol imeli lavan na aso whanau at samocapitalradio.co.nz pe afia maisi wha manu yanga. Ole e tus fai tau lo maul tus ile a salamo se lau lua sifutasi ole fai upo elua. O lo u fe soa soani ma ya iova lea. Ole e na fai ale langi atoa ma le lalo langi. Ama le elu fai tau ina ole. Ole lau salamo le na se lau lua tasi. Ete mawaile nganga ulfo yupu na elua.

nei asa o tato o nanga mal tautua si paile tula e lua le fiafiana nei ia leo te pena mai tato proclamer so fuma malo loina ia au nei misi fa longo longo le tato proclamer na leo te pena mai savrin kasiano ia au al fa uno tato proclamer o le so fuma malo loina ia al fa ia e polin masua manuia lava nei tayao ia osilia misco ia matangwa i tautasi ia faltua leo langa upu tumuli mai mangele au kilani ia manuia lava nei tayao fa aftaitele lava ia le mafuta mai o lea ua toi lima minute ona talo lea ole tu lai se fulu